corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare, corpo color di nube.